0: Young Music, Young People, Young Radio. Questa è Radio Club.
1: Sono le 2:01.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: musica, meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
1: Sono le 3 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA

0: musiche e ascolti Radio Club, hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351 351 851 851 2371.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Su Club ascolti la tua musica preferita proprio qui, proprio ora.
1: Sono le 4 e un minuto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA.

0: Good music, good vibes. Questa è Radio Club.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Musica e divertimento? Sei su Radio Club.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: sempre e ovunque Radio Club.
1: Sono le 6 e 2 minuti. Attenzione!

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: Ciao, sono Sofì. Ascoltateci anche dal web su www.radio-club.it.
1: Sono le 7 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per il fine settimana. Sentiamo. Ariete, non lasciatevi condizionare da quello che dicono o pensano le persone che vi circondano. Ci sono dei cambiamenti a cui dovete far fronte al più presto. Adattatevi alle novità. Toro, le stelle vi invitano ad essere più determinati. Se vi mettete in testa una cosa e ci credete veramente, vedrete che non vi arrenderete fino a quando non sarete riusciti ad ottenerla. In amore ci vuole invece un po' più coraggio. State a contatto col vostro cuore. Gemelli, in amore potrebbe esserci qualche alto e basso oggi. Dal punto di vista professionale, invece, è importante credere di più in voi e impegnarvi per riuscire ad ottenere i vostri traguardi. Cancro, oggi sarete risoluti e crederete di più nelle vostre capacità. Questo vi aiuterà molto, soprattutto in campo professionale. In amore, invece, cercate di non essere troppo polemici. Leone, in ambito professionale potrebbe essere necessario rivedere alcune faccende in sospeso. Adesso è il momento di far venire tutti i nodi al pettine. Vergine, le stelle vi invitano a contare su di voi. Questo è un ottimo momento per dimostrare sia a voi sia agli altri quanto valete. Rimboccatevi le maniche e date inizio allo show. Bilancia, secondo le stelle di oggi dovete osare un po' di più. Ci sono delle ottime opportunità in arrivo, specialmente per quanto riguarda il lavoro. Sta a voi però coglierle e farle fruttare. Scorpione, oggi vi sentirete particolarmente in forma e pieni di energia. Approfittate di questo momento favorevole per raggiungere degli obiettivi che riguardano il vostro futuro. Datevi da fare. Sagittario, è il momento giusto per riallacciare i rapporti con vecchi contatti, allargare la vostra clientela e promuovere le vostre attività su vasta scala e iniziare nuove trattative. Il successo è nelle vostre mani. Capricorno, cercate di essere un po' più determinati nelle decisioni da prendere, specialmente quelle che riguardano il lavoro. In amore invece è importante non perdere di vista i vostri sentimenti. Acquario, chi si impegnerà riuscirà a portare a casa i risultati sperati. Nel lavoro è necessario che vi impegnate particolarmente e non perdiate di vista i vostri obiettivi. Cercate di essere più propositivi. Pesci, opportunità in arrivo sul fronte dell'amore. Nel lavoro invece è importante che apriate gli occhi, poiché non tutte le persone che vi circondano sono oneste con voi. Oggi vi saluto con le parole di Mario Vargas Llosa. Non dire mai che ami qualcuno se non hai mai visto la sua rabbia, le sue cattive abitudini e le sue credenze assurde. Tutti possono amare un tramonto e la gioia, solo alcuni però sono capaci di amare il caos e la decadenza. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Young Music, Young People, Radio Club, Radio Club.
3: Roller Girl. Dear Jessie.

smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la base.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Il re è tornato. Dal produttore di Bohemian Rhapsody e dal regista di Training Day.
2: Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.
1: Jafar Jackson è Michael. Dal 22 aprile al cinema.
0: Super Trailers.
3: Officine Ubu presenta.
4: C'è da organizzare una cena.
5: Per chi?
4: Per Franco.
5: E per i suoi generali.
3: La commedia campione di incassi in Spagna.
6: Gli chef sono tutti in carcere.
7: Dovrei far servire allo Stato Maggiore un pasto preparato dai comunisti.
3: La fuga è servita.
8: Al cloroformio ci penso io.
3: Una commedia esplosiva. A cena con il dittatore. Dal 9 aprile al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.
9: People just wanna have fun. Radio Club.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Sabato 2 maggio 2026 è il 122esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.06 e tramonta alle 20.11. I santi del giorno sono Sant'Anastasio e Santa Flaminia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 2 maggio del 1869 viene inaugurato a Parigi il Teatro Folies Bergère, luogo simbolo della Belle Époque. Nel 1993 viene riportato il primo avvistamento moderno del mostro di Loch Ness. È una creatura leggendaria che vivrebbe nel Loch Ness, un lago della Scozia. Nel 1945 l'Unione Sovietica annuncia la cattura di Berlino e i soldati sovietici issano la bandiera rossa sul Reichstag. La foto scattata a quel vessillo è diventata il simbolo della fine della Seconda Guerra Mondiale, il più violento conflitto a cui l'umanità abbia mai assistito. E nel 2011, durante un assalto di Navy SEAL statunitensi in Pakistan, viene ucciso il terrorista saudita Osama Bin Laden, leader di Al-Qaeda e mandante degli attentati dell'11 settembre 2001. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 2 maggio del 1940 vengono ufficialmente annullati i Giochi Olimpici di Helsinki. Nel 2016 la squadra di calcio inglese Leicester City di Claudio Ranieri vince la sua prima Premier League. E nel 2021 l'Inter di Antonio Conte vince lo scudetto dopo 11 anni, il 19esimo della storia nerazzurra. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 2 maggio del 1963 Rita Pavone è prima in classifica con Come te non c'è nessuno. Nel 1981 Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri è in vetta alle classifiche. E nel 2004 i Blu sono primi in classifica con A chi mi dice. Passiamo ai nati oggi. Compie 84 anni Umberto Galimberti, filosofo, saggista e psicanalista italiano. Compie 71 anni Donatella Versace, stilista e imprenditrice italiana, sorella di Gianni Versace, il fondatore dell'omonimo impero della moda, espressione della moda made in Italy nel mondo. Spegne 54 candeline Dwayne Johnson, conosciuto anche come The Rock, attore, produttore cinematografico e wrestler statunitense. Spegne 46 candeline Francesco Facchinetti, conduttore televisivo, imprenditore, agente dello spettacolo, cantante e disc jockey italiano. 51 candeline sulla torta di David Beckham, dirigente sportivo, imprenditore, procuratore sportivo ed ex calciatore britannico di ruolo centrocampista, presidente dell'Inter Miami. E buon compleanno a Lily Allen, la cantautrice, attrice e conduttrice televisiva britannica, compie 41 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 2 maggio 1519 di Leonardo da Vinci, uomo d'ingegno e talento universale del Rinascimento, considerato uno dei più grandi geni dell'umanità. E il proverbio del giorno è: non vi è maggio se non fioriscono le rose.
1: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
2: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
3: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
4: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
5: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
6: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
7: Rewind.
6: Club Rewind.
8: Coldplay, A Head Full of Dreams.

0: Sintonizzati online o in digitale. Radio Club è in FM, ma anche sul web.
1: Sono le 8 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979. Lab Rewind.
6: JP Cooper, She's on my mind. She's on-

0: News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania, lo riporta la CBS citando alcuni funzionari secondo i quali la mossa è un segnale del malcontento di Trump per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran. Teheran ha intanto consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, ma il tycoon risponde di non essere soddisfatto, poi annuncia che tornando dal Medio Oriente una delle porte aeree potrebbe fermarsi a Cuba.
1: Nuovo schiaffo di Trump all'Unione Europea, dazi al 25% su auto e camion. Non avete rispettato l'accordo, dice il capo della Casa Bianca. Pronta la replica di Bruxelles, imporre dazi del 25% sulle auto dell'Unione Europea è inaccettabile e dimostra che gli Stati Uniti sono un partner inaffidabile. Il tycoon ha poi precisato che sulle auto prodotte negli stabilimenti americani non ci saranno dazi.
2: Il nuovo sconto sui carburanti deciso dal governo Meloni durerà fino al 23 maggio e a differenza dei precedenti non sarà uguale per benzina e gasolio. Abbiamo concentrato questa proroga soprattutto sul gasolio, confermando il taglio che era già previsto per il passato, 20 centesimi al litro, e lo abbiamo diminuito per la benzina a un taglio di 5 centesimi delle accise, ha così spiegato la Presidente del Consiglio dopo l'approvazione del provvedimento in Consiglio dei Ministri.
1: I quasi 200 attivisti della seconda spedizione della Global Sumud Flottiglia, partita dalle coste mediterranee per tentare di rompere il blocco navale israeliano sulla striscia di Gaza, sono stati fatti sbarcare sull'isola di Creta dopo essere stati bloccati dalla marina di Tel Aviv mentre navigavano ancora in acque internazionali non lontano dall'isola greca. Sarebbero stati scortati dalla guardia costiera cretese fino a terra. Alcuni di loro ormai liberi hanno denunciato di essere sopravvissuti a 40 ore di crudeltà. Altri due cooperanti non sono stati rilasciati e saranno interrogati in Israele per attività illegali sospette.
2: Primo maggio fatto di scontri e proteste soprattutto a Torino, dove gli autonomi di Ascata Suna, staccandosi al termine del corteo dal resto dei manifestanti, hanno cercato di forzare il cordone di forze dell'ordine a protezione della palazzina di Corso Regina Margherita 47, sgomberata lo scorso 18 dicembre, e ne sono nati dei disordini. Dopo oltre un'ora è tornata la calma.
1: Lo sport con il GP di Miami, il campione del mondo in carica Lando Norris firma la pole position sprint con il tempo di 1 minuto 27 secondi e 869 millesimi. Al suo fianco in prima fila è il leader del mondiale Kimi Antonelli, poi Piastri, Leclerc, Verstappen, Russell ed Hamilton. La sprint oggi alle 18. Per il calcio il Lecce si avvicina alla salvezza portandosi a più 4 sulla terz'ultima. Il Pisa saluta la Serie A con 3 turni d'anticipo. Sono questi i verdetti del match inaugurale della 35esima giornata di campionato che vede i salentini espugnare l'Arena Garibaldi con il punteggio di 2-1.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
0: Club Rewind.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con qualche innocua velatura o stratificazione. Temperature in aumento, massime comprese tra 20 e 24 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio, da segnalare qualche annuvolamento innocuo in Appennino nelle ore centrali. Temperature massime stabili, valori tra i 16 e i 21 gradi. A sud, stabile e soleggiato con qualche annuvolamento diurno sui rilievi della Calabria e della Sicilia, ma senza fenomeni. Temperature massime in rialzo, valori tra 18 e 23 gradi.
1: Radio Club, Young Music, Young People.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979. Radio Club.
6: Alok, Underwater.

0: News. Bentornati all'appuntamento con le notizie del giorno della Valle d'Aosta.
1: La pubblica amministrazione valdostana accelera sulla strada della semplificazione. Nell'ambito dell'evento Abitare il futuro, tenutosi al Mega Museo di Aosta, è stato presentato il risultato del progetto Bandiera, finanziato da

0: intelligenza artificiale per ottimizzare l'efficienza interna e i servizi al pubblico, anche grazie all'introduzione di sistemi informatici avanzati di ultima generazione come il supercomputer Leonardo. Una delle innovazioni introdotte è il gemello digitale dell'edificio, una piattaforma che contiene la mappatura 3D degli immobili con dati catastali ed energetici per facilitare le manutenzioni e velocizzare le autorizzazioni urbanistiche. Un vero passo in avanti per la pubblica amministrazione valdostana, che si trasforma in un servizio agile e moderno, capace di rispondere in pochi clic alle sfide di un territorio che guarda sempre più al futuro.
1: Prosegue a ritmo serrato la campagna vaccinale 2026 contro la dermatite nodulare contagiosa. In 2 settimane sono già stati immunizzati oltre 13.000 bovini. La giunta regionale ha approvato la delibera sugli alpeggi, che introduce l'obbligo di vaccinazione per tutti gli animali provenienti da fuorivalle, con procedure differenziate in base allo stato vaccinale degli allevamenti. Nessun periodo di attesa invece per i capi già vaccinati nel 2025. La regione ringrazia veterinari, operatori e allevatori per la collaborazione, sottolineando come prevenzione, organizzazione e lavoro di rete siano fondamentali per tutelare sanità animale, filiera zootecnica ed economia di montagna.
2: Condannato a 5 anni di carcere Zef Lieshai, 42enne albanese accusato di un furto in abitazione a Darna nel dicembre scorso. L'uomo era stato arrestato dopo essere stato sottratto a un tentativo di linciaggio da parte di alcuni cittadini, durante il quale aveva riportato gravi ferite, tra cui la frattura del bacino. Il tribunale di Aosta ha riconosciuto la sua responsabilità, pur infliggendo una pena inferiore ai 7 anni richiesti dall'accusa. L'imputato non era tuttavia presente in aula, in quanto irreperibile dopo essere evaso dai domiciliari in una comunità nel Canavese.
3: FM News.
4: Radio Club. Young Music. Young People. Radio Club.
5: Groove Coverage. Poison.

sempre e ovunque. Radio Club. Sono le 9 in punto. Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per il fine settimana. Sentiamo. Ariete, non lasciatevi condizionare da quello che dicono o pensano le persone che vi circondano. Ci sono dei cambiamenti a cui dovete far fronte al più presto. Adattatevi alle novità. Toro, le stelle vi invitano ad essere più determinati. Se vi mettete in testa una cosa e ci credete veramente, vedrete che non vi arrenderete fino a quando non sarete riusciti ad ottenerla. In amore ci vuole invece un po' più coraggio. State a contatto col vostro cuore. Gemelli, in amore potrebbe esserci qualche alto e basso oggi. Dal punto di vista professionale, invece, è importante credere di più in voi e impegnarvi per riuscire ad ottenere i vostri traguardi. Cancro, oggi sarete risoluti e crederete di più nelle vostre capacità. Questo vi aiuterà molto, soprattutto in campo professionale. In amore, invece, cercate di non essere troppo polemici. Leone, in ambito professionale potrebbe essere necessario rivedere alcune faccende in sospeso. Adesso è il momento di far venire tutti i nodi al pettine. Vergine, le stelle vi invitano a contare su di voi. Questo è un ottimo momento per dimostrare sia a voi sia agli altri quanto valete. Rimboccatevi le maniche e date inizio allo show. Bilancia, secondo le stelle di oggi dovete osare un po' di più. Ci sono delle ottime opportunità in arrivo, specialmente per quanto riguarda il lavoro. Sta a voi però coglierle e farle fruttare. Scorpione, oggi vi sentirete particolarmente in forma e pieni di energia. Approfittate di questo momento favorevole per raggiungere degli obiettivi che riguardano il vostro futuro. Datevi da fare. Sagittario, è il momento giusto per riallacciare i rapporti con vecchi contatti, allargare la vostra clientela e promuovere le vostre attività su vasta scala e iniziare nuove trattative. Il successo è nelle vostre mani. Capricorno, cercate di essere un po' più determinati nelle decisioni da prendere, specialmente quelle che riguardano il lavoro. In amore invece è importante non perdere di vista i vostri sentimenti. Acquario, chi si impegnerà riuscirà a portare a casa i risultati sperati. Nel lavoro è necessario che vi impegnate particolarmente e non perdiate di vista i vostri obiettivi. Cercate di essere più propositivi. Pesci, opportunità in arrivo sul fronte dell'amore. Nel lavoro invece è importante che apriate gli occhi, poiché non tutte le persone che vi circondano sono oneste con voi. Oggi vi saluto con le parole di Mario Vargas Llosa. Non dire mai che ami qualcuno se non hai mai visto la sua rabbia, le sue cattive abitudini e le sue credenze assurde. Tutti possono amare un tramonto e la gioia, solo alcuni però sono capaci di amare il caos e la decadenza. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Club. Radio Club. Young Music. Young People. Somia.
3: Elodie, Diamanti.

0: Buongiorno, signore. La sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno! Benvenuto in Alpicom! Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo!
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto! Non ci posso credere!
4: Esatto! Con Alpicom, il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese!
5: Alpicom! Tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo! 800-127-979 Radio Club.
6: Lizzo, love in real life.

0: le news.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania. Teheran ha intanto consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, ma Donald Trump risponde di non essere soddisfatto, poi annuncia che tornando dal Medio Oriente una delle portaerei potrebbe fermarsi a Cuba.
1: I quasi 200 attivisti della seconda spedizione della Global Sumud Flottiglia partita dalle coste mediterranee per tentare di rompere il blocco navale israeliano sulla striscia di Gaza sono stati fatti sbarcare sull'isola di Creta. Due cooperanti non sono stati rilasciati e saranno interrogati in Israele per attività illegali sospette. E intanto il team legale della delegazione italiana della flottiglia ha depositato un esposto urgente alla Procura di Roma per chiedere il sequestro dell'imbarcazione che sta trasportando in Israele i due attivisti.
2: La vincitrice del premio Nobel per la pace, Narges Mohammadi, è stata trasferita d'urgenza in ambulanza ieri dal carcere di Zanjan a un ospedale locale in Iran a seguito di un catastrofico peggioramento delle sue condizioni di salute. Lo ha reso noto la fondazione intitolata l'attivista iraniana con un messaggio su X, riferendo di due episodi di perdita totale di coscienza e una grave crisi cardiaca.
1: La situazione sul Monte Faeté è in netto miglioramento e dopo ore di apprensione migliaia di persone stanno finalmente tornando nelle proprie abitazioni. Sul versante lucchese il rogo è ormai quasi spento, mentre anche nell'area pisana le condizioni sono sotto controllo grazie soprattutto al calo del vento che aveva alimentato le fiamme nelle ore più critiche.
2: Oggi Trenitalia sottolinea che la circolazione è ancora rallentata tra Giulianova e Pescara per un inconveniente tecnico alla linea elettrica. In particolare i treni alta velocità intercity regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 400 minuti e hanno subito limitazioni di percorso e possono registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 20 minuti e subire limitazioni di percorso, cancellazioni.
1: Il tennis, battendo il francese Arthur Fils in semifinale al Mutua Madrid Open, Jannik Sinner ha aggiunto un altro record alla sua lista di primati. A 24 anni è il più giovane ad aver raggiunto la finale almeno una volta in tutti i 9 Masters 1000, ma sentiamolo ai microfoni di Sport Mediaset.
3: Sì, vuol dire tanto per me, un torneo dove non ho mai giocato la finale, quindi sono contento. Ovviamente domenica sarà molto difficile, ma sono contento di mettermi di nuovo in posizione per giocare un altro titolo. È un altro torneo incredibile per me e quindi sono contento del livello che ho espresso oggi, soprattutto primo set, e quindi sono contento. Adesso veniamo poi domenica.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi
0: FM News.
4: La selezione musicale è curata da
5: Ciao, sono Martina. Lo sai che puoi ascoltare Radio Club anche sul web? Vai su www.radio-club.it. Radio-club.it.
6: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Radio Club. Tom O'Dell, Lost Frequencies, Black Friday, Pretty Like the Sun.
7: One of-

0: Radio Club.
1: Galantis. Toot toot toot. That's why we

0: News.
1: Oggi ci aspetta una giornata luminosa e stabile. Il 2 maggio porta sole prevalente, qualche velatura di passaggio e aria piacevole. Le temperature oscillano tra 13 gradi centigradi al mattino e 23 gradi centigradi nel pomeriggio e un'atmosfera tipicamente primaverile. La probabilità di pioggia resta molto bassa, solo un 6%. È maggio che accorda la valle, un po' di luce, un po' di pioggia. E ogni giorno trova la sua nota giusta.
0: Radio Club, Young Music, Young People.
2: Gali, 1000.

0: Club Rewind.
1: Katy Perry, Birthday.

0: La tua radio preferita, qui e adesso. Radio Club.
1: Sono le 9 e 59 minuti. Attenzione!

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simino omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simino omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simino omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979. Lab Rewind.

0: News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: I democratici insorgono contro Donald Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate e quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. Questa è una guerra illegale e i repubblicani sono complici, ha messo in evidenza il leader dei liberal in Senato, Chuck Schumer. Teheran ha intanto consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, ma Trump si dice non soddisfatto. Il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania. La mossa è un segnale del malcontento del tycoon per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran.
1: Passiamo al conflitto in Ucraina. Nelle ultime 24 ore due insediamenti della comunità di Kherson sono stati oggetto di attacchi russi. Mosca ha attaccato un minibus uccidendo due persone, un dipendente di un'azienda comunale e una donna non identificata, e sette passeggeri sono rimasti feriti. Secondo i dati pubblicati dall'aeronautica militare di Kiev, la Russia ha lanciato un numero record di droni contro l'Ucraina ad aprile, con un aumento del 2% rispetto al numero di quelli lanciati a marzo.
2: Si svolge oggi un presidio davanti alla Farnesina, aperto a tutta la cittadinanza, per chiedere il rilascio immediato di tutti gli attivisti italiani e di quanti viaggiavano su imbarcazioni battenti bandiera italiana, oltre che l'interruzione dei rapporti con Israele, le sanzioni e l'embargo, e la liberazione di tutti i prigionieri politici palestinesi. In mattinata è prevista anche la conferenza stampa per coinvolgere l'opinione pubblica e sollecitare un intervento immediato del governo italiano in merito al sequestro di due attivisti della Global Sumud Fotia, avvenuto in acque internazionali durante la navigazione di un'imbarcazione battente bandiera italiana.
1: Ha picchiato selvaggiamente la compagna, come hanno riferito alcuni testimoni che hanno chiamato il 112, e le ha fratturato il naso, lesioni così gravi da richiedere un intervento chirurgico urgente della donna, trovata dalla polizia con il volto grondante di sangue. Lui, un 33enne cubano, ha cercato di allontanarsi, ma è stato bloccato e arrestato ed è ora gravemente indiziato del reato di lesioni gravissime e aggravate. La coppia di sudamericani, che vive in Italia da anni, si trovava a Roma per una vacanza.
2: La situazione sul Monte Faeta è in netto miglioramento e dopo ore di apprensione migliaia di persone stanno finalmente tornando nelle proprie abitazioni. Sul versante lucchese il rogo è ormai quasi spento, mentre anche nell'area pisana le condizioni sono sotto controllo, grazie soprattutto al calo del vento che aveva alimentato le fiamme nelle ore più critiche.
1: Il tennis: Jannik Sinner conquista la sua prima finale in carriera alla Kahamakika, imponendosi per 6-2-6-4 su Arthur Fis. L'azzurro diventa così il più giovane di sempre a raggiungere almeno una finale in tutti i Masters 1000. Sinner tornerà in campo domani alle 17 contro Zverev. Sarà il 14esimo incontro tra i due, il quarto nel 2026.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
0: Club Rewind.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ah, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simino omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simino omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simino omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: FM News.
7: Bentornati all'appuntamento con le notizie del giorno della Valle d'Aosta.
8: La pubblica amministrazione valdostana accelera sulla strada della semplificazione. Nell'ambito dell'evento Abitare il futuro, tenutosi al Mega Museo di Aosta, è stato presentato il risultato del progetto Bandiera, finanziato dal Piano Nazionale Complementare al PNRR, con un investimento da 6 milioni di euro e che ha permesso di costruire un nuovo ecosistema di servizi pubblici in cui i cittadini e le imprese valdostane potranno gestire ogni pratica burocratica in totale autonomia e semplicità, rendendo così obsoleto l'attuale sistema. Un progetto fortemente voluto dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta e coordinato da Inba S.p.A. con il supporto di partner internazionali come Google, IBM e Microsoft, che ha visto nascere questa nuova piattaforma unica che integra l'intelligenza artificiale per ottimizzare l'efficienza interna e i servizi al pubblico, anche grazie all'introduzione di sistemi informatici avanzati di ultima generazione come il supercomputer Leonardo. Una delle innovazioni introdotte è il gemello digitale dell'edificio, una piattaforma che contiene la mappatura 3D degli immobili con dati catastali ed energetici per facilitare le manutenzioni e velocizzare le autorizzazioni urbanistiche. Un vero passo in avanti per la pubblica

0: 2025. La regione ringrazia veterinari, operatori e allevatori per la collaborazione, sottolineando come prevenzione, organizzazione e lavoro di rete siano fondamentali per tutelare sanità animale, filiera zootecnica ed economia di montagna.
1: Condannato a 5 anni di carcere Zef Lieshai, 42enne albanese accusato di un furto in abitazione ad Arna nel dicembre scorso. L'uomo era stato arrestato dopo essere stato sottratto a un tentativo di linciaggio da parte di alcuni cittadini, durante il quale aveva riportato gravi ferite, tra cui la frattura del bacino. Il tribunale di Aosta ha riconosciuto la sua responsabilità, pur infliggendo una pena inferiore ai 7 anni richiesti dall'accusa. L'imputato non era tuttavia presente in aula, in quanto irreperibile dopo essere evaso dai domiciliari in una comunità nel Canavese.
2: FM News. Club Rewind. Club Rewind.

0: Radio Club è anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Club Rewind.
1: Pink. What about us?

po, po.

0: RTM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Addio a Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese a una gara di beneficenza da lui organizzata.
1: Brutalizzati dall'esercito israeliano dopo 40 ore in mare. È quanto riportano alcuni attivisti della Global Sumud Flottiglia. La spedizione umanitaria partita dalle coste mediterranee per portare beni di prima necessità nell'enclave palestinese e forzare il blocco navale imposto da Israele al largo della striscia. Siamo stati presi a pugni, a calci, trascinati a terra con le mani legate dietro la schiena, denunciano i partecipanti alla missione umanitaria. Due di loro sono stati trasferiti in Israele per essere interrogati in quanto sospettati di affiliazione a un'organizzazione terroristica e attività illegali.
2: I democratici insorgono contro Donald Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate e quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. Questa è una guerra illegale e i repubblicani sono complici, ha messo in evidenza il leader dei liberal in Senato, Chuck Schumer. Teheran ha intanto consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, ma Trump si dice non soddisfatto. Il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania. La mossa è un segnale del malcontento del tycoon per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran.
1: Durerà fino al 10 maggio e non fino al 21, come annunciato in un primo momento, il nuovo sconto dei carburanti che prevede, rispetto ai precedenti, differenziazioni tra benzina e gasolio. È una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento, che mira a contenere l'incremento dei prezzi dei prodotti connesso al protrarsi della crisi dei mercati internazionali, prevede una riduzione temporanea delle aliquote di accisa che si confermano di 20 centesimi al litro per il diesel, mentre passano a 5 centesimi al litro per la benzina.
2: Due arresti a Milano per detenzione ai fini di spaccio di droga. Sequestrati oltre 32 kg di stupefacenti, tra cui cocaina ed eroina. Gli arresti sono stati eseguiti al termine di numerosi servizi di osservazione da parte dei poliziotti della squadra mobile, che si sono concentrati in particolare su un box della provincia milanese, quale ipotetico luogo di detenzione della sostanza da parte di un uomo marocchino di 27 anni.
1: La rivista scientifica PNAS ha ritirato lo studio pubblicato il 2 dicembre scorso su una terapia combinata mirata a raggiungere un'efficace regressione del cancro al pancreas, realizzata da un team del Centro Nazionale di Ricerca sul Cancro di Madrid. La redazione ritira questo articolo, si legge sul sito della rivista, a causa di un conflitto di interessi rilevante non dichiarato al momento della presentazione.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
5: Radio Club è anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
0: Attenzione!

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: Radio Club. Radio Club.
1: Dom Dalla, Kid Cudi, Forever.

0: ever.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Officine Ubu presenta.
3: C'è da organizzare una cena.
4: Per chi?
3: Per Franco.
2: Spagna, 1939.
5: Gli chef sono tutti in carcere.
6: Sono rossi.
2: Candidato a 8 premi Goya. Una commedia brillante e irriverente.
5: Nella Spagna di Franco non c'è posto per me.
4: L'unica via di salvezza è la fuga.
5: Che fuga?
2: A cena con il dittatore. Dal 9 aprile, al cinema.
1: Super Trailers.
7: Il re è tornato. Be careful what you do. Dal produttore di Bohemian Rhapsody e dal regista di Training Day.
8: Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.
7: Jafar Jackson è Michael. Dal 22 aprile al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
9: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
10: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
11: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
12: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
13: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
14: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
15: Young music, young people.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ah, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Radio Club, Young Music, Young People.
7: Frankie Goes to Hollywood.

0: Su Club ascolti la tua musica preferita, proprio qui, proprio ora.
1: Sono le 11 e 59 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento con la cucina e le curiosità che la circondano. Oggi sono felicissima perché finalmente ho acquistato il mio primo bottino di fragole. Quando le vedo già respiro e sento il clima dell'estate e delle ricette più fresche, come pure il sapore del gelato. Oggi però ho ancora voglia di qualcosa di cioccolatoso e calorico, il resto è ancora fresco. Infatti volevo proporvi la torta soffice al cacao con crema di fragole. Un dolce attraente con il suo contrasto di colori e di consistenze. Si compone di un disco di torta soffice, uno strato di crema, poi fragole fresche. La sequenza si ripete e termina con un disco di torta decorato con fragole e cacao. La torta soffice è fatta con uova, zucchero, burro, farina, fecola e cacao. La crema è a base di latte, farina di riso, cioccolato bianco e viene incorporata alle fragole frullate e bollite. Ho stuzzicato la vostra fantasia? E allora segnate subito gli ingredienti che vi occorrono. 300 g di fragole, 250 g di latte, 250 g di cioccolato bianco, 170 g di zucchero semolato, 85 g di farina 00, 65 g di burro, 50 g di fecola di patate, 30 g di cacao, 35 g di farina di riso, 4 tuorli, 3 uova. E adesso cominciamo. Montate le uova e i tuorli con lo zucchero, fino ad ottenere un composto spumoso e soffice. Ci vorranno non meno di 15 minuti. Unite quindi la farina 00, la fecola e il cacao setacciati, mescolando dal basso verso l'alto. Per ultimo incorporate il burro fuso versandolo a filo. Imburrate e infarinate perfettamente uno stampo all'incirca 26 cm di larghezza e 6 di altezza. Distribuite il composto nello stampo ed infornate a 180 gradi per 30 minuti. Sfornate, sformate e lasciate raffreddare su una gratella. A questo punto tritate il cioccolato bianco. Sciogliete nel latte freddo la farina di riso, portate sul fuoco il composto e mescolate finché non si sarà addensato. Togliete dal fuoco e mescolatevi il cioccolato tritato in modo che si sciolga. Frullate 250 g di fragole, fatele bollire per un minuto, spegnete, lasciate ad intiepidire leggermente, poi incorporatele alla crema. Una volta fredda, raccoglietela in una tasca da pasticcere con la bocchetta liscia. Dividete la torta in tre dischi. Distribuite la crema e qualche fettina di fragola su due dischi. Chiudete con il terzo disco e decorate a piacere con fragole e cacao. Adoro questi fruttini rossi che Fabrizio Caramagna mi ha fatto immaginare in modo diverso quando ha detto: sotto la loro piccola minigonna verde le fragole sono terribilmente nude, per quello diventano così rosse. Beh, saranno pure timide, ma quanto sono buone, non trovate? Ci sentiamo presto, ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
2: Lab Rewind.

0: RTM News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Addio Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese ad una gara di beneficenza da lui organizzata. Il presidente del CONI, Luciano Bonfiglio, invita le federazioni, discipline sportive nazionali a far osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nel fine settimana.
1: Il presidente degli Stati Uniti vuole ospitare un incontro tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente libanese Joseph Aoun l'11 maggio alla Casa Bianca. Lo ha riferito all'emittente televisiva libanese Al-Maiden, affiliata al partito sciita filo-iraniano Hezbollah, citando una fonte diplomatica. Secondo la fonte, l'ambasciata USA in Libano starebbe esercitando pressioni affinché l'incontro si concretizzi.
2: E intanto il Ministero della Sanità libanese ha dichiarato che 13 persone sono state uccise ieri in attacchi israeliani nel sud, anche in una città dove l'IDF aveva emesso un ordine di evacuazione nonostante il cessate il fuoco. Gli attacchi a Habush hanno ucciso 8 persone, tra cui un bambino e 2 donne, e ne hanno ferite altre 21, ha così riferito il ministero, aggiornando un bilancio precedente.
1: L'Italia accelera sulle scorte di gas, portandosi a sfiorare il 50% contro il 32,7% dell'Unione Europea e il 25,7% della Germania in un mese esatto dall'avvio degli stoccaggi, e intanto durerà fino al 10 maggio e non fino al 21, come annunciato in un primo momento, il nuovo sconto dei carburanti, che prevede, rispetto ai precedenti, differenziazioni tra benzina e gasolio. È una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento prevede una riduzione temporanea delle aliquote di accisa, che si confermano di 20 centesimi al litro per il diesel, mentre passano a 5 centesimi al litro per la benzina.
2: Ancora disagi sulla linea ferroviaria adriatica in Abruzzo tra Giulianova e Pescara per un inconveniente tecnico alla linea elettrica. In particolare, ieri sera un guasto ha interessato la linea aerea di alimentazione nei pressi della stazione di Montesilvano. I treni ad alta velocità intercity e regionali registrano ritardi fino a 400 minuti e hanno subito limitazioni di percorso.
1: Lo sport, con la Serie A nell'anticipo della 35esima giornata. Ieri il Pisa ha battuto il Lecce 2-1. La vittoria della squadra di Di Francesco vale il più 4 sulla Cremonese, terz'ultima, e la retrocessione aritmetica sia del Pisa che del Verona con 3 turni d'anticipo. La Serie A continua oggi alle 15 con Udinese-Torino, alle 18 Como-Napoli, alle 20:45 Atalanta-Genoa. Domani in campo Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan, Juventus-Verona e Inter-Parma. La 35esima giornata si chiude lunedì con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979. Young Music, Young People.

0: Young Music, Young People. Radio Club.
1: Donatella Rettore, splendido splendente.

0: Club Rewind. FM News.
1: Torna ora il notiziario locale. Ecco i fatti del giorno.
2: La pubblica amministrazione valdostana accelera sulla strada della semplificazione. Nell'ambito dell'evento Abitare il futuro, tenutosi al Mega Museo di Aosta, è stato presentato il risultato del progetto Bandiera, finanziato dal Piano Nazionale Complementare al PNRR, con un investimento da 6 milioni di euro e che ha permesso di costruire un nuovo ecosistema di servizi pubblici in cui i cittadini e le imprese valdostane potranno gestire ogni pratica burocratica in totale autonomia e semplicità, rendendo così obsoleto l'attuale sistema. Un progetto fortemente voluto dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta e coordinato da Inba S.p.A. con il supporto di partner internazionali come Google, IBM e Microsoft, che ha visto nascere questa nuova piattaforma unica che integra l'intelligenza artificiale per ottimizzare l'efficienza interna e i servizi al pubblico, anche grazie all'introduzione di sistemi informatici avanzati di ultima generazione come il supercomputer Leonardo. Una delle innovazioni introdotte è il gemello digitale dell'edificio, una piattaforma che contiene la mappatura 3D degli immobili con dati catastali ed energetici per facilitare le manutenzioni e velocizzare le autorizzazioni urbanistiche. Un vero passo in avanti per la pubblica amministrazione valdostana, che si trasforma in un servizio agile e moderno, capace di rispondere in pochi clic alle sfide di un territorio che guarda sempre più al futuro.
3: Prosegue a ritmo serrato la campagna vaccinale 2026 contro la dermatite nodulare contagiosa. In 2 settimane sono già stati immunizzati oltre 13.000 bovini. La giunta regionale ha approvato la delibera sugli alpeggi che introduce l'obbligo di vaccinazione per tutti gli animali provenienti da fuorivalle, con procedure differenziate in base allo stato vaccinale degli allevamenti. Nessun periodo di attesa invece per i capi già vaccinati nel 2025. La regione ringrazia veterinari, operatori e allevatori per la collaborazione, sottolineando come prevenzione, organizzazione e lavoro di rete siano fondamentali per tutelare sanità animale, filiera zootecnica ed economia di montagna.
4: Condannato a 5 anni di carcere Zef Lieshai, 42enne albanese accusato di un furto in abitazione ad Arna nel dicembre scorso. L'uomo era stato arrestato dopo essere stato sottratto a un tentativo di linciaggio da parte di alcuni cittadini, durante il quale aveva riportato gravi ferite, tra cui la frattura del bacino. Il tribunale di Aosta ha riconosciuto la sua responsabilità, pur infliggendo una pena inferiore ai 7 anni richiesti dall'accusa. L'imputato non era tuttavia presente in aula in quanto irreperibile dopo essere evaso dai domiciliari in una comunità nel canavese.
0: FM News.
5: Meghan Trainor. Lips are movin'.

0: Fai festa a tema nel tuo locale? Scrivici al 351 851 2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
1: Sono le 13 in punto. Attenzione!

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979. Lab Rewind.

0: Radio Club. Radio Club.
1: Tate McRae, Revolving Door.

0: RTM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Addio a Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese ad una gara di beneficenza da lui organizzata. Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, invita le federazioni, discipline sportive nazionali a far osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nel fine settimana.
1: Ha confessato l'uomo fermato a Bari per l'omicidio di Michelangelo Scamarcio, a 67 anni, morto soffocato con una busta di plastica. Suo fratello aveva presentato denuncia di scomparsa il 2 aprile scorso. Il killer ha raccontato di averlo ucciso per un debito di 30 euro e di aver poi occultato il cadavere nel retro del suo negozio.
2: Si svolge oggi un presidio davanti alla Farnesina, aperto a tutta la cittadinanza, per chiedere il rilascio immediato di tutti gli attivisti italiani e di quanti viaggiavano su imbarcazioni battenti bandiera italiana, oltre che l'interruzione dei rapporti con Israele, le sanzioni e l'embargo e la liberazione di tutti i prigionieri politici palestinesi. Ieri quasi 200 attivisti della seconda spedizione della Global Somud Fotiglia sono stati fatti sbarcare sull'isola di Creta. Due cooperanti non sono stati rilasciati e saranno interrogati in Israele. Il team legale della delegazione italiana della flottiglia ha depositato un esposto urgente alla Procura di Roma per chiedere il sequestro dell'imbarcazione che sta trasportando in Israele i due attivisti.
1: L'Italia accelera sulle scorte di gas, portandosi a sfiorare il 50% contro il 32,7% dell'Unione Europea e il 25,7% della Germania in un mese esatto dall'avvio degli stoccaggi, e intanto durerà fino al 10 maggio e non fino al 21, come annunciato in un primo momento il nuovo sconto dei carburanti, che prevede, rispetto ai precedenti, differenziazioni tra benzina e gasolio. È una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento prevede una riduzione temporanea delle aliquote di accisa, che si confermano di 20 centesimi al litro per il diesel, mentre passano a 5 centesimi al litro per la benzina.
2: I democratici insorgono contro Donald Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate e quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. Questa è una guerra illegale e i repubblicani sono complici, ha messo in evidenza il leader dei liberal in Senato, Chuck Schumer. Teheran ha intanto consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, ma il tycoon si dice non soddisfatto.
1: Ritardi di oltre 6 ore persistono e problemi di circolazione sulla linea ferroviaria adriatica tra le stazioni abruzzesi di Pescara e Giulianova, rallentata dalle 20:15 del 1° maggio per un guasto alla linea elettrica. Nell'ultimo aggiornamento sul sito di Trenitalia si legge che i treni alta velocità intercity e regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 400 minuti e hanno subito limitazioni di percorso.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the track.
5: Le hit di tutti i decenni, ora su Radio Club.
6: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA,

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Radio Club. Jamie Jones, Green Velvet, Butterflies.

0: Radio Club in Valle d'Aosta l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
1: Sono le 14 e 2 minuti. Attenzione!

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Bentrovati dalla redazione sportiva. È morto Alex Zanardi, lo annuncia la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente. Uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese a una gara di beneficenza da lui organizzata. La Formula 1 è ripartita dal continente americano per il 4º appuntamento della stagione. Il circus negli Stati Uniti per il Gran Premio di Miami, il 2º weekend dell'anno con il format della sprint al sabato. Oggi gara sui 100 km alle 18, mentre le qualifiche della gara sono in programma alle 22. Domani alla stessa ora il semaforo verde della gara. Nel weekend statunitense in pista anche la Formula 2. Il calcio nell'anticipo della 35esima giornata. Ieri il Pisa ha battuto il Lecce 2-1, una vittoria che vale il più 4 sulla Cremonese terz'ultima e la retrocessione aritmetica sia del Pisa che del Verona con 3 turni d'anticipo. La Serie A continua oggi alle 15 con Udinese-Torino, alle 18 Como-Napoli, alle 20.45 Atalanta-Genoa. Domani in campo Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan, Juventus-Verona e Inter-Parma. La 35esima giornata si chiude lunedì con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Il tennis, Jannik Sinner e Alexander Zverev si affrontano nella finale del Masters 1000 di Madrid, in programma domani alle 17. Sarà il 5º confronto consecutivo a livello Masters 1000, si tratta di un record. L'azzurro è avanti 9-4 nei precedenti e alle ultime 8 sfide e Sinner, battendo il francese Fis, ha aggiunto un altro record alla sua lista di primati. A 24 anni è il più giovane ad aver raggiunto la finale almeno una volta in tutti i 9 Masters 1000 da quando questa categoria di tornei è stata introdotta in calendario nel 1990. Prima di lui erano riusciti a completare l'Amplein Roger Federer a 30 anni, Rafa Nadal a 27 anni e Djokovic a 25. Il volley oggi alle 19 Scandicci affronterà l'Eczacı Basi Istanbul nella semifinale della Champions League 2026 di volley femminile. Le campionesse del mondo scenderanno in campo a Istanbul per cercare di raggiungere nuovamente l'atto conclusivo perso 12 mesi fa contro Conegliano, e proprio Conegliano sarà in campo alle 16 contro il Bakif Bank Istanbul nell'altra semifinale di Champions League. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Sophie Ellis-Bextor, Freedom of the Night.

0: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano l'addio ad Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo. Aveva 59 anni dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe. Si era dedicato al paraciclismo vincendo 4 ori e 2 argenti ai giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese ad una gara di beneficenza da lui organizzata. Le federazioni delle discipline sportive nazionali osserveranno un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni che si svolgeranno in Italia nel fine settimana.
1: Siamo alla politica. Il nuovo sconto sui carburanti deciso dal governo Meloni durerà fino al 10 maggio, un periodo inferiore rispetto al 21 maggio annunciato nel comunicato ufficiale dopo il varo del provvedimento, e a differenza dei precedenti non sarà uguale per benzina e gasolio. Abbiamo concentrato questa proroga soprattutto sul gasolio, confermando il taglio che era già previsto per il passato, e lo abbiamo diminuito per la benzina a un taglio di 5 centesimi delle accise, che corrisponde più o meno al 6% sul prezzo del carburante, ha spiegato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo l'approvazione del provvedimento in Consiglio dei Ministri.
2: Si svolge oggi un presidio davanti alla Farnesina, aperto a tutta la cittadinanza, per chiedere il rilascio immediato di tutti gli attivisti italiani e di quanti viaggiavano su imbarcazioni battenti bandiera italiana, oltre che l'interruzione dei rapporti con Israele, le sanzioni e l'embargo e la liberazione di tutti i prigionieri politici palestinesi. Tra gli altri obiettivi, quello di favorire l'intervento immediato del governo italiano in merito al sequestro di 2 attivisti della Global Sumund Flottiglia, avvenuto in acque internazionali durante la navigazione di un'imbarcazione battente bandiera italiana.
1: La cronaca: sono proseguite per tutta la notte le operazioni di spegnimento dell'incendio boschivo sul Monte Faeta, che ha devastato circa 710 ettari tra Lucca e Pisa. Secondo la regione toscana è attualmente bonificato per circa il 40%, con presenza di fiamme attive in alcune porzioni del perimetro. Il sistema antincendi boschivi ha individuato 2 punti critici, sui quali è prioritario intervenire prima del previsto cambio delle condizioni del vento. Secondo quanto appreso, sono ancora circa 400 delle oltre 3.000 iniziali le persone che restano evacuate, che troveranno ospitalità ad amici o nelle strutture messe a disposizione dalla macchina comunale.
2: Gli esteri: è probabile una nuova guerra tra Iran e Stati Uniti, lo ha dichiarato Mohammad Jafar Assadi, vice comandante del comando Catamolambia, aggiungendo: l'Iran è pienamente pronto a fronteggiare qualsiasi mossa ostile. Intanto il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania. La mossa sarebbe un segnale del malcontento di Donald Trump per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran. Finito con l'Iran, prenderemo anche il controllo di Cuba, ha invece aggiunto il presidente statunitense.
1: Ed ora lo sport e il calcio. La Serie A oggi alle 15 Udinese-Torino, alle 18 Como-Napoli e alle 20.45 Atalanta-Genoa. Domani in campo Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan, Juventus-Verona e Inter-Parma. La 35esima giornata si chiude lunedì con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. La Formula 1 invece in pista oggi a Miami per la gara sprint alle 18 italiane e per le qualifiche che decideranno la griglia di partenza in vista del Gran Premio in programma domani.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
0: Club Rewind.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, SIM in omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una SIM in omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, SIM in omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979. Radio Club.
6: Kygo, hold on me.

0: Radio Club, Young Music, Young People.
1: Gianni Bella, questo amore non si tocca.

0: RTM News.
1: Torna ora il notiziario locale. Ecco i fatti del giorno.
2: La pubblica amministrazione valdostana accelera sulla strada della semplificazione. Nell'ambito dell'evento Abitare il futuro, tenutosi al Mega Museo di Aosta, è stato presentato il risultato del progetto Bandiera, finanziato dal Piano Nazionale Complementare al PNRR, con un investimento da 6 milioni di euro e che ha permesso di costruire un nuovo ecosistema di servizi pubblici in cui i cittadini e le imprese valdostane potranno gestire ogni pratica burocratica in totale autonomia e semplicità, rendendo così obsoleto l'attuale sistema. Un progetto fortemente voluto dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta e coordinato da Inva S.p.A. con il supporto di partner internazionali come Google, IBM e Microsoft, che ha visto nascere questa nuova piattaforma unica che integra l'intelligenza artificiale per ottimizzare l'efficienza interna e i servizi al pubblico, anche grazie all'introduzione di sistemi informatici avanzati di ultima generazione come il supercomputer Leonardo. Una delle innovazioni introdotte

0: 13.000 bovini. La giunta regionale ha approvato la delibera sugli alpeggi che introduce l'obbligo di vaccinazione per tutti gli animali provenienti da fuorivalle, con procedure differenziate in base allo stato vaccinale degli allevamenti. Nessun periodo di attesa invece per i capi già vaccinati nel 2025. La regione ringrazia veterinari, operatori e allevatori per la collaborazione, sottolineando come prevenzione, organizzazione e lavoro di rete siano fondamentali per tutelare sanità animale, filiera zootecnica ed economia di montagna.
1: Condannato a 5 anni di carcere Zef Lieshai, 42enne albanese accusato di un furto in abitazione a Darna nel dicembre scorso. L'uomo era stato arrestato dopo essere stato sottratto a un tentativo di linciaggio da parte di alcuni cittadini, durante il quale aveva riportato gravi ferite, tra cui la frattura del bacino. Il tribunale di Aosta ha riconosciuto la sua responsabilità, pur infliggendo una pena inferiore ai 7 anni richiesti dall'accusa. L'imputato non era tuttavia presente in aula in quanto irreperibile dopo essere evaso dai domiciliari in una comunità nel canavese.
2: FM News.
3: Club Rewind.
2: Club Rewind.

0: Ciao! Lo sai che se sei un bar o un ristorante e ascolti Radio Club, hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351-851-2371. 351-851-2371.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA,

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simino omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simino omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simino omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979. Lab Rewind.
6: Sun City? Forget it all.

0: RTM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La politica in primo piano, il nuovo sconto sui carburanti deciso dal governo Meloni durerà fino al 10 maggio, un periodo inferiore rispetto al 21 maggio annunciato nel comunicato ufficiale dopo il varo del provvedimento e, a differenza dei precedenti, non sarà uguale per benzina e gasolio. Abbiamo concentrato questa proroga soprattutto sul gasolio, confermando il taglio che era previsto per il passato e l'abbiamo diminuito per la benzina, a un taglio di 5 centesimi delle accise, che corrisponde più o meno al 6% sul prezzo del carburante, ha spiegato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo l'approvazione del provvedimento in Consiglio dei Ministri.
1: Il mondo dello sport piange la scomparsa di Alex Zanardi. L'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo aveva 59 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese a una gara di beneficenza da lui organizzata. Le federazioni delle discipline sportive nazionali osserveranno un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni che si svolgeranno in Italia nel fine settimana.
2: La cronaca dietro l'aggressione culminata con il soffocamento e la morte di Michelangelo Scamarcia, il 68enne, il cui cadavere è stato trovato ieri mattina nel negozio Moda Casa a Bari. Ci sarebbe un debito di poche decine di euro, forse 30. La circostanza emerge dal decreto di fermo con cui i carabinieri hanno portato in carcere il titolare dell'esercizio commerciale Wei Lin, indagato per omicidio volontario, occultamento di cadavere e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti.
1: La politica estera: dire che non stiamo vincendo la guerra in Iran è un atto di tradimento. Così il presidente americano Donald Trump è intervenuto durante un evento in Florida, dal quale, dopo aver annunciato un inasprimento delle sanzioni americane, è tornato nelle scorse ore a parlare anche di Cuba e, con tono scherzoso, come evidenzia la CNN, ha evocato la possibilità che gli Stati Uniti ne prendano il controllo. Secondo Teheran è probabile una ripresa del conflitto perché gli Stati Uniti non rispettano promesse né accordi.
2: Siamo all'economia. Pirelli si conferma al primo posto a livello globale nei settori auto components e automobiles all'interno degli indici Dow Jones Best in Class World e Europe. Pirelli, unica tire company presente in entrambi gli indici World e Europe, ha infatti ottenuto nell'ambito del Corporate Sustainability Assessment 2025 di Standard & Poor's Global un punteggio pari a 86 punti, il più alto sia del settore auto components che di quello automobiles.
1: Il ponte del primo maggio è entrato nel vivo in questa giornata di sabato, con sole e temperature miti su tutta la penisola e con quasi 8 milioni di italiani in viaggio. La macchina turistica registra circa 22 milioni di pernottamenti, per un giro d'affari pari a 4 miliardi di euro. La spinta maggiore arriva dal turismo interno, complice anche la crisi energetica e le restrizioni economiche legate all'aumento dei carburanti. Per far fronte al caro prezzi, gli italiani hanno puntato su vacanze più brevi, massimo 3 notti fuori casa, e partenze con mezzo proprio, meglio se condiviso con altri viaggiatori.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo the Track.
5: Mettetevi comodi, alla musica ci pensa Radio Club.
6: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta. That's-

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, SIM in omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una SIM in omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, SIM in omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979. Club Rewind.
6: Clean Bandit. Solo.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Il re è tornato. Be careful what you do. Dal produttore di Bohemian Rhapsody e dal regista di Training Day.
2: Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.
1: Jafar Jackson è Michael. Dal 22 aprile al cinema.
0: Super Trailers.
3: Adler Entertainment presenta The Long Walk. Cammineranno finché ne resterà soltanto uno. Basato sul romanzo di Stephen King. Dal regista di Hunger Games, The Long Walk. Dal 23 aprile al cinema. Se ti fermi, muori.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, SIM in omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una SIM in omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, SIM in omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Fai oscillare le onde radio, alza il volume di Radio Club.
7: Sono le 15 e 59 minuti.
8: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA,

0: Radio Club.
1: Dove Cameron, too much.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: FM News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: La politica è in primo piano. Da oggi il governo Meloni diventa il secondo più longevo della storia repubblicana, lo ha ricordato la presidente del Consiglio stesso, che ha aggiunto: non lo vivo come un traguardo da festeggiare, ma come una responsabilità ancora più forte verso gli italiani. Intanto il nuovo sconto sui carburanti in Italia durerà fino al 10 maggio e non fino al 21, come annunciato nel comunicato ufficiale dopo il varo del provvedimento. Lo sconto sulle accise rimarrà uguale solo per il gasolio, mentre per la benzina è previsto un taglio di 5 centesimi.
7: La politica estera: 7 paesi dell'OPEC Plus hanno raggiunto un accordo di principio per aumentare gli obiettivi di produzione petrolifera di circa 188.000 barili al giorno a giugno, proseguendo nella loro programmazione dopo l'uscita avvenuta ieri degli Emirati Arabi Uniti dal gruppo dell'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, del quale era parte dal 1967. L'aumento si avvicina a quello del mese scorso, pari a 206.000 barili al giorno, al netto della quota emiratina.
8: Rimaniamo all'estero. Con le parole di Donald Trump, dire che non stiamo vincendo la guerra in Iran è un atto di tradimento, così il presidente americano intervenuto durante un evento in Florida, dal quale, dopo aver annunciato un inasprimento delle sanzioni americane, è anche tornato a parlare di Cuba e, con tono scherzoso, sottolinea la CNN, ha evocato la possibilità che gli Stati Uniti ne prendano il controllo. Secondo Teheran, invece, è probabile una ripresa del conflitto con gli Stati Uniti perché non rispettano promesse né accordi.
7: Torniamo in Italia con la cronaca. Dietro l'aggressione culminata con il soffocamento e la morte di Michelangelo Scamarcia, il 68enne il cui cadavere è stato trovato ieri mattina nel negozio Moda Casa a Bari, ci sarebbe un debito di poche decine di euro, forse 30. La circostanza emerge dal decreto di fermo con cui i carabinieri hanno portato in carcere il titolare dell'esercizio commerciale Wei Lin, indagato per omicidio volontario, occultamento di cadavere e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diverso dai contanti.
8: Il mondo dello sport piange la scomparsa di Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione, simbolo del paralimpismo. Aveva 59 anni dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe. Si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ori e 2 argenti ai giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese ad una gara di beneficenza da lui organizzata. Previsto un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive del fine settimana.
7: In chiusura parliamo di ecologia. È tornata in libertà nei mari del nord la Megattera Timi, 12 metri per 12 tonnellate di peso. L'animale era rimasto intrappolato in acque basse vicino alla costa del Mar Baltico dallo scorso 3 marzo. Il ministro dell'ambiente del Mecklenburgo-Pomerania ha dato il via libera al tentativo di salvare la balena, proposto da un'iniziativa privata, nonostante alcuni avvertimenti della comunità scientifica, secondo cui l'operazione avrebbe potuto essere troppo impegnativa per l'animale. I soccorritori sperano che il gigante del mare sia in grado di nuotare e raggiungere l'Atlantico.
8: Ed è tutto per ora, più tardi.
6: FM News.
9: La selezione musicale è curata da
10: DJ Rhythm on the track.
11: People just wanna have fun. Radio Club.
12: Radio Club. Frido, DJ Catch. So Sick Triple.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Arriva Ivor, il social italiano che obbliga a studiare prima di condividere. L'idea alla base di Ivor è semplice: i social moderni hanno eliminato il filtro dell'approfondimento. I fondatori vogliono invertire la rotta creando una piattaforma dove la qualità dei contenuti prevale sulla velocità. Il progetto nasce dall'esigenza di colmare un vuoto nel web, offrendo una casa sicura per studiosi e professionisti. L'obiettivo è democratizzare l'autorevolezza, garantendo visibilità non a chi urla più forte o diventa virale per caso, ma chi dimostra di conoscere gli argomenti di cui scrive. Un limite di tempo per i minori allo scroll, lo scorrere dei contenuti su un display, dei video brevi su YouTube fino a 0 minuti. Sono le novità che mette in campo per gli adolescenti la piattaforma di Google anche in Italia e in Europa. In concomitanza con le novità vengono rilasciati alcuni consigli per aiutare le famiglie a creare sane abitudini digitali. La prima è parlare apertamente delle esperienze online con i propri figli, guardare insieme i contenuti e capire perché apprezzano alcuni creator e influencer. Opera ha rilasciato un aggiornamento per l'app Codex su Mac e Windows che permette all'intelligenza artificiale di lavorare con maggiore autonomia sul sistema operativo. Nata per supportare il lavoro degli sviluppatori software, Codex è un'applicazione che si installa sul computer per automatizzare alcune operazioni come la scrittura di codice informatico, il test delle applicazioni create dall'IA. Attraverso la tecnologia computer use, Codex può visualizzare lo schermo del PC, muovere il cursore e digitare testi. Rivoluzione in casa Apple: John Ternus è stato nominato amministratore delegato dal 1 settembre. Tim Cook diventa quindi presidente esecutivo. Cook è stato parte attiva nelle celebrazioni per i 50 anni della mela, fondata il 1 aprile 1976, che sono culminate con un concerto di Paul McCartney nella sede di Cupertino. Cook era subentrato a Steve Jobs come amministratore delegato il 24 agosto 2011. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo

0: RTM News.
1: Un saluto dalla redazione.
2: La politica è in apertura, il governo ha ufficializzato la proroga del taglio delle accise fino al 22 maggio, introducendo però una distinzione tra i prodotti. Lo sconto si conferma a 20 centesimi al litro per il diesel, mentre si riduce a soli 5 centesimi per la benzina. Secondo i dati del Mimit, la media nazionale in modalità self-service si attesta a 1,81 per la benzina e 2,04 per il gasolio, cifre che superano i 2,11 sulla rete autostradale per il diesel. Il Codacons parla di una stangata da 92 milioni di euro per i 17 milioni di automobilisti che utilizzano auto a benzina, stimando una spesa extra di circa 9 euro a pieno.
1: Dopo le numerose battute d'arresto, si riorganizza la spedizione umanitaria della Global Sumud Flotilla diretta verso la striscia di Gaza. Durante una conferenza stampa tenutasi stamane davanti alla Farnesina, un attivista in collegamento dalla Grecia ha confermato che sono in corso gli interventi tecnici sulle imbarcazioni per consentire la ripartenza nei prossimi giorni. La missione vede il coinvolgimento di delegazioni da Italia, Spagna, Olanda e Grecia e secondo gli attivisti la flotta riprenderà il mare con un numero di attivisti superiore a quello registrato alla partenza dalla Sicilia.
2: Gli esteri, sale nuovamente la tensione tra Washington e Teheran. Il comando militare iraniano ha dichiarato probabile un nuovo conflitto con gli Stati Uniti, affermando che il paese è pronto a rispondere ad ogni mossa ostile. Il Pentagono intanto ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania, una mossa che segnala il malcontento della Casa Bianca verso gli alleati europei giudicati poco collaborativi sulla questione iraniana, mentre i democratici accusano il presidente Trump di aver tentato di aggirare il Congresso dichiarando terminate le ostilità per evitare di richiedere nuove autorizzazioni militari.
1: Sulla guerra in Iran scende in campo anche Pechino, ordinando alle proprie compagnie energetiche di ignorare le sanzioni americane. Il colosso petrolifero Hengli, sanzionato dagli Stati Uniti per legami con il greggio iraniano, ha definito le misure illegali. Il governo cinese ha ribadito che continuerà a proteggere i propri interessi contro quella che definisce un'applicazione indebita delle leggi straniere.
2: In Italia, con la cronaca svolta nelle indagini sul duplice omicidio di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne avvelenate con la ricina lo scorso Natale. Giovedì scorso Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, è stato ascoltato in questura per oltre 4 ore come persona informata dei fatti, un colloquio avvenuto nella massima riservatezza. Lunedì 4 maggio la polizia scientifica tornerà nell'abitazione di Pietracatella, ancora sotto sequestro, per prelevare tutti i dispositivi elettronici delle vittime. Al momento il fascicolo per omicidio premeditato vede coinvolti come atto dovuto 5 medici, mentre i familiari partecipano alle operazioni come parti offese.
1: I motori Formula 1 in pista oggi a Miami per la gara sprint alle 18 italiane, per le qualifiche che alle 22 decideranno la griglia di partenza in vista del GP in programma domani. Nella sprint in pole position scatta Lando Norris e il britannico campione del mondo in carica va a caccia del primo acuto con una McLaren aggiornata. Accanto a lui in prima fila la Mercedes di Kimi Antonelli, leader del Mondiale 2026 dopo i primi 3 appuntamenti. La Ferrari insegue dalla 4ª posizione con Charles Leclerc e dalla 7ª con Lewis Hamilton.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo the Track.
4: Radio Club in Valle d'Aosta, l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
5: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, SIM in omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una SIM in omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, SIM in omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.

0: Radio Club, Young Music, Young People.
1: Rov, Anna, petit foufou.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord velature e stratificazioni in ispessimento tendenti a divenire più spesse nelle ore serali sulle Alpi occidentali. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro parzialmente soleggiato con veli e strati in transito ma senza effetti in termini di precipitazioni. Temperature massime in aumento, valori tra 20 e 25 gradi. Al sud è stabile e soleggiato con qualche stratificazione in Sardegna e velature in arrivo su Sicilia e fascia tirrenica. Temperature massime stabili o in rialzo con valori tra 18 e 23 gradi.
1: Kylie Minogue, Magic.

Radio Club, la cura contro la noia. Sono le 18 e un minuto.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Radio Club, people just wanna have fun.
7: Show me up.
8: Deep swing in the music.

0: FM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Sale nuovamente la tensione tra Washington e Teheran. Il comando militare iraniano ha dichiarato probabile un nuovo conflitto con gli Stati Uniti, affermando che il paese è pronto a rispondere ad ogni mossa ostile. Il Pentagono intanto ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania, una mossa che segnala il malcontento della Casa Bianca verso gli alleati europei giudicati poco collaborativi sulla questione iraniana, mentre i democratici accusano il presidente Trump di aver tentato di aggirare il Congresso dichiarando terminate le ostilità per evitare di richiedere nuove autorizzazioni militari.
1: Torniamo in Italia con la politica. Il governo ha ufficializzato la proroga del taglio delle accise fino al 22 maggio, introducendo però una distinzione tra i prodotti. Lo sconto si conferma a 20 centesimi al litro per il diesel, mentre si riduce a soli 5 centesimi per la benzina. Secondo i dati del Mimit, la media nazionale in modalità self-service si attesta a 1,81 per la benzina e 2,04 per il gasolio, cifre che superano i 2,11 sulla rete autostradale per il diesel. Il Codacons parla di una stangata da 92 milioni di euro per i 17 milioni di automobilisti che utilizzano auto a benzina, stimando una spesa extra di circa 9 euro a pieno.
2: Papa Leone nomina il primo vescovo ex immigrato clandestino. Svolta simbolica del pontefice nelle nomine episcopali statunitensi, alla guida della diocesi di Wheeling-Charleston in Virginia occidentale arriva Evelio Mengibar Ayala. Il neovescovo di 56 anni è originario di El Salvador, emigrato negli Stati Uniti nel 1990 per fuggire dalla guerra civile, ha vissuto l'esperienza della povertà e dell'immigrazione irregolare attraversando il confine a Tijuana dopo essere stato inizialmente fermato in Messico.
1: Economia. La storica compagnia low cost americana Spirit Airlines ha dichiarato fallimento, sospendendo immediatamente tutti i voli. Solo per il mese di maggio sono stati cancellati 9.000 voli, lasciando a terra circa 1,8 milioni di passeggeri. A dare il colpo di grazia alla compagnia, già in crisi finanziaria, è stata l'impennata dei costi del carburante causata dalle tensioni belliche in Iran. Nonostante i tentativi di salvataggio governativo, le perdite miliardarie del 2025 e il mancato accordo con i creditori hanno reso inevitabile la chiusura.
2: Spettacolo. Resta al centro del dibattito l'esibizione di Delia al concerto del 1° maggio. La cantante è intervenuta sui social per chiarire la scelta di aver sostituito nel brano Bella Ciao la parola partigiano con essere umano. L'artista ha spiegato che il cambio non voleva sminuire la storia ma estendere il messaggio ai civili vittime dei conflitti attuali. Il partigiano è chi ha preso le armi, ha scritto, l'essere umano è il civile che muore sotto le bombe. L'invito dunque è a non indignarsi per una parola cambiata, ma per le vite perse.
1: Il calcio, la Serie A, allo stadio Friuli l'Udinese supera il Torino per 2-0. Si apre con il successo dei friulani il sabato della 35esima giornata. L'Udinese sale a quota 47 punti e rientra tra le prime 10 della classe, interrompendo un digiuno di successi che durava da due turni. Resta invece fermo a 41 punti il Torino, che scivola al 13esimo posto. Dalle 18 in campo Como-Napoli, Conte conferma il tridente con De Bruyne e Alisson Santos a sostegno di Højlund. Nessuna novità a centrocampo. Dietro gioca Bukema e non Olivera, con Rachmani e Buongiorno. Fabregas ripropone l'ultimo 11.
2: Ed è tutto per ora, più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
0: Radio Club. Young Music, Young People.
4: Emma, stupida allegria.

0: RM News.
1: Federconsumatori Valle d'Aosta lancia una raccolta di segnalazioni sui disservizi sanitari regionali. L'obiettivo è creare un dossier da presentare alle autorità, raccogliendo testimonianze su liste d'attesa troppo lunghe, pronto soccorso sovraffollato, carenza di medici e criticità nelle strutture di Aosta e Saint-Pierre. Le segnalazioni saranno anonime. Si può partecipare via email, telefono, in sede o attraverso il form sul sito di Federconsumatori VDA.
2: Successo ad Aosta per il congresso macroregionale SICOB 2026 dedicato alla chirurgia dell'obesità. L'evento, ospitato nella Sala Villino e organizzato dalla Chirurgia Generale dell'Ospedale Parini, ha riunito specialisti da Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta. Momento centrale, la commemorazione del professor Umberto Parini, pioniere della chirurgia bariatrica. Spazio anche ai giovani chirurghi e alle innovazioni robotiche, con due premi alle migliori presentazioni scientifiche. Il congresso conferma il ruolo di Aosta come riferimento nazionale e internazionale del settore.
1: Al Senato si è svolto l'evento Una roadmap verso l'implementazione della farmacogenetica nel Servizio Sanitario Nazionale. La farmacogenetica è già diffusa soprattutto in oncologia, ma l'accesso resta disomogeneo tra nord e centro-sud. Dal documento emerge che il 73% dei test è rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale, ma persistono differenze regionali. Le società scientifiche chiedono una rete nazionale per garantire equità, qualità e accesso uniforme alla medicina personalizzata.
0: FM News. FM News.
3: E ora l'appuntamento con la nostra redazione locale per le notizie del giorno.
4: La pubblica amministrazione valdostana accelera sulla strada della semplificazione. Nell'ambito dell'evento Abitare il futuro, tenutosi al Mega Museo di Aosta, è stato presentato il risultato del progetto Bandiera, finanziato dal Piano Nazionale Complementare al PNRR, con un investimento da 6 milioni di euro e che ha permesso di costruire un nuovo ecosistema di servizi pubblici in cui i cittadini e le imprese valdostane potranno gestire ogni pratica burocratica in totale autonomia e semplicità, rendendo così obsoleto l'attuale sistema. Un progetto fortemente voluto dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta e coordinato da Inba S.p.A. con il supporto di partner internazionali come Google, IBM e Microsoft, che ha visto nascere questa nuova piattaforma unica che integra l'intelligenza artificiale per ottimizzare l'efficienza interna e i servizi al pubblico, anche grazie all'introduzione di sistemi informatici avanzati di ultima generazione come il supercomputer Leonardo. Una delle innovazioni introdotte è il gemello digitale dell'edificio, una piattaforma che contiene la mappatura 3D degli immobili con dati catastali ed energetici per facilitare le manutenzioni e velocizzare le autorizzazioni urbanistiche. Un vero passo in avanti per la pubblica amministrazione valdostana che si trasforma in un servizio agile e moderno, capace di rispondere in pochi clic alle sfide di un territorio che guarda sempre più al futuro.
5: Prosegue a ritmo serrato la campagna vaccinale 2026 contro la dermatite nodulare contagiosa. In due settimane sono già stati immunizzati oltre 13.000 bovini. La giunta regionale ha approvato la delibera sugli alpeggi che introduce l'obbligo di vaccinazione per tutti gli animali provenienti da fuorivalle, con procedure differenziate in base allo stato vaccinale degli allevamenti. Nessun periodo di attesa invece per i capi già vaccinati nel 2025. La regione ringrazia

0: bacino. Il tribunale di Aosta ha riconosciuto la sua responsabilità pur infliggendo una pena inferiore ai 7 anni richiesti dall'accusa. L'imputato non era tuttavia presente in aula in quanto irreperibile dopo essere evaso dai domiciliari in una comunità nel Canavese.
1: FM News
2: Radio Club.

0: radio preferita, qui e adesso, Radio Club.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Tutto il mondo dello sport e non solo piange Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, morto ieri a 59 anni. L'omaggio è al coraggio e alla passione che lo hanno riportato ad essere un esempio e un campione dopo due terribili incidenti. La sua figura, questo è il ricordo del presidente della Repubblica Mattarella, è stata punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport e lo rimarrà nel ricordo degli italiani. Mi è convinto che avrei potuto fare tutto, il ricordo della schermitrice e campionessa paralimpica Bebe Vio. Stefano Domenicali, presidente della Formula 1, elogia la forza straordinaria di Zanardi. Ha affrontato col sorriso sfide che avrebbero fermato chiunque, dice. Ha lasciato un segno le parole del numero uno della Ferrari, John Elkann. Talento, determinazione e umanità che ha parlato a generazioni diverse. Intanto Formula 1 in pista a Miami per la gara sprint dalle 18 italiane e per le qualifiche che alle 22 decideranno la griglia di partenza in vista del GP in programma domani. Dalla pole Lando Norris, il britannico campione del mondo in carica, va a caccia del primo acuto con una McLaren aggiornata. Accanto a lui in prima fila la Mercedes di Kimi Antonelli, leader del Mondiale 2026 dopo i primi tre appuntamenti. La Ferrari insegue dalla quarta posizione con Charles Leclerc e dalla settima con Lewis Hamilton. Siamo al calcio. Il sabato della 35esima giornata di Serie A si apre con il successo per 2-0 dell'Udinese sul Torino allo Stadio Friuli, dove nel prepartita si consuma un commovente momento di ricordo in onore delle vittime del terribile terremoto che nel 1976 sconvolse la regione. Rooney Aic si gode una bella vittoria dei suoi ragazzi contro il Granata di Deversa. Bianconeri di nuovo in top 10 grazie alle reti di Esibue e Christensen. Dalle 18 in campo Como Napoli. A quattro giornate dal termine, il finale di stagione è ancora tutto da scrivere per i partenopei, ma soprattutto per i lariani, che inseguono un'incredibile qualificazione in Champions League. Obiettivo che gli azzurri invece hanno quasi centrato e che anzi sarebbe consolidato in caso di successo nello scontro diretto con la squadra di Fabregas. Al Senigallia può succedere di tutto. Alle 20.45 spazio ad Atalanta-Genoa, con la Dea che prova a ripartire dopo tre gare senza vittoria. La formazione di Palladino cerca un successo che possa riportare il sereno dopo le scorie dell'eliminazione in Coppa Italia. Di fronte un grifone ormai salvo da tempo. Domani il lunch match è Bologna-Cagliari, poi alle 15 Milan in casa del Sassuolo, mentre alle 18 la Juventus ospita il Verona. Alle 20.45 Inter-Parma, primo match point scudetto per i nerazzurri. Il turno si chiude lunedì con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Chiudiamo col tennis. Ufficiale l'orario della finale del 1000 di Madrid. L'assalto di Jannik Sinner al quinto Masters 1000 di fila inizierà domani non prima delle 17 sul Manolo Santana. L'azzurro affronterà Alexander Zverev nella finale dell'unico evento Masters in cui prima di quest'anno non aveva mai superato i quarti di finale. Sarà il 14esimo incrocio tra Sinner e Zverev, con l'azzurro avanti 9-4 e soprattutto uscito vincitore dagli ultimi 8 match. Se Jannik dovesse vincere domani, diventerebbe il più giovane di sempre a vincere almeno 8 1000 differenti. All'appello mancherebbe solo Roma. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.

0: RTM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con la politica. Il governo ha ufficializzato la proroga del taglio delle accise fino al 22 maggio, introducendo però una distinzione tra i prodotti. Lo sconto si conferma a 20 centesimi al litro per il diesel, mentre si riduce a soli 5 centesimi per la benzina. Secondo i dati del Mimit, la media nazionale in modalità self-service si attesta a 1,81 euro per la benzina, 2,04 euro per il gasolio, cifre che superano i 2,11 euro sulla rete autostradale per il diesel. Il Codacons parla di una stangata da 92 milioni di euro per 17 milioni di automobilisti che utilizzano auto a benzina, stimando una spesa extra di circa 9 euro a pieno.
1: L'Italia piange Alex Zanardi, scomparso ieri all'età di 59 anni. I funerali del campione si terranno martedì 5 maggio alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova. La moglie Daniele e il figlio Nicolò hanno ringraziato per l'enorme ondata di affetto, definendola l'ultima testimonianza del fortissimo messaggio di vita lasciato da Alex. Il sindaco di Noventa Padovana, dove l'atleta risiedeva, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie. Dopo anni di cure in una struttura specializzata, le condizioni di Zanardi si sono aggravate improvvisamente nelle ore precedenti il decesso.
2: Gli esteri: in America è scontro tra Donald Trump e i democratici. Il presidente ha comunicato al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate, evitando così di chiedere l'autorizzazione parlamentare allo scadere dei 60 giorni previsti dalla legge. Durante un evento in Florida, il tycoon ha anche ventilato l'ipotesi di spostare una porta aerei verso Cuba al rientro dal Medio Oriente.
1: Intanto Teheran ha presentato una proposta di pace in 5 punti tramite mediatori pakistani, ma Trump si è già dichiarato non soddisfatto. E mentre il Libano registra 13 vittime per nuovi raid israeliani, il mercato del petrolio è in fermento. 7 paesi OPEC aumenteranno la produzione petrolifera di circa 188.000 barili al giorno a giugno per far fronte all'uscita degli Emirati Arabi, mentre l'Iran ha scelto una riduzione drastica per evitare il collasso degli stoccaggi.
2: E proprio sull'Iran sale la pressione internazionale per la liberazione di Narges Mohammadi. Il comitato norvegese per il Nobel ha chiesto la scarcerazione immediata dell'attivista, le cui condizioni di salute sono drasticamente peggiorate. La vincitrice del Nobel per la pace 2023 è stata colpita da un arresto cardiaco ed è stata trasferita d'urgenza in un ospedale di provincia. La famiglia ha chiesto però il suo trasferimento a Teheran per cure specialistiche non disponibili, dove si trova adesso. Mohammadi, simbolo della lotta per i diritti delle donne, era stata nuovamente arrestata a dicembre dopo aver denunciato la morte sospetta di un avvocato per i diritti umani.
1: Chiudiamo con l'economia. La storica compagnia low cost americana Spirit Airlines ha dichiarato fallimento, sospendendo immediatamente tutti i voli. Solo per il mese di maggio sono stati cancellati 9.000 voli, lasciando a terra circa 1,8 milioni di passeggeri. A dare il colpo di grazia alla compagnia, già in crisi finanziaria, è stata l'impennata dei costi del carburante causata dalle tensioni belliche in Iran. Nonostante i tentativi di salvataggio governativo, le perdite miliardarie del 2025 e il mancato accordo con i creditori hanno reso inevitabile la chiusura.
2: Ed è tutto, grazie per averci seguito.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo the Track.
4: La tua colonna sonora è Radio Club.
0: Attenzione!

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Il re è tornato. Dal produttore di Bohemian Rhapsody e dal regista di Training Day.
2: Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.
1: Jafar Jackson è Michael. Dal 22 aprile al cinema.
0: Super Trailers.
3: Adler Entertainment presenta The Long Walk. Cammineranno finché ne resterà soltanto uno. Basato sul romanzo di Stephen King. Dal regista di Hunger Games, The Long Walk. Dal 23 aprile al cinema. Se ti fermi, muori.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Radio Club.

0: Domenica 3 maggio, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Green. Difesa dell'ambiente, le piante selvatiche, medicinali e aromatiche sono fondamentali per i nostri sistemi alimentari, farmaceutici e culturali, ma oggi molte di queste stanno correndo rischi importanti. Arnica, lavanda, salvia ed altre sono davvero preziose per le loro proprietà curative, ma sono sempre più minacciate dalla perdita di habitat, cambiamento climatico, raccolta eccessiva e sfruttamento non più sostenibile. La perdita di queste specie non riguarda solo la biodiversità, ma anche il patrimonio culturale e le pratiche tradizionali legate alla salute e alla cucina. Lotta allo spreco, una ricerca dell'Università di Pisa, ha esplorato un nuovo metodo per trasformare gli scarti del pane, uno dei rifiuti alimentari più comuni al mondo, in biocarburante sostenibile. Partendo da questi scarti, si può infatti produrre un composto che può essere usato come additivo per carburanti, senza compromettere le prestazioni e contribuendo alla riduzione delle emissioni inquinanti. Questo approccio circolare collega la transizione verso energie green con la riduzione dello spreco. Turismo green. In vista dell'estate, tra le European Best Destination 2026, di 20 delle destinazioni più votate, ben 7 sono italiane, che spiccano per bellezza, patrimonio culturale e potenziale naturalistico. Tra le altre, la costiera amalfitana con Ravello e Procida, le isole di Cefalù e Taormina in Sicilia, il borgo di Bosa in Sardegna. Le mete nostrane offrono spunti perfetti per un turismo consapevole e lento, tra borghi pittoreschi, paesaggi marini e città storiche ricche di arte e di tradizioni. Animali, in Sudafrica arrivano buone notizie per i rinoceronti. Grazie ai rafforzati sforzi contro il bracconaggio e il traffico illegale, il numero di animali uccisi nel 2025 è sceso del 16% rispetto all'anno precedente. La riduzione è particolarmente significativa nel parco Luluhwe in Folosi, dove i casi sono scesi da 198 a 63. Risultato attribuito alla stretta collaborazione tra autorità e organizzazioni di conservazione e programmi di sorveglianza avanzata. Tuttavia la specie resta sotto minaccia a causa del bracconaggio su larga scala, che in anni recenti ha decimato decine di migliaia di animali in tutta l'Africa. Questa era l'ultima notizia. Al prossimo appuntamento con il GR Green.
1: Radio Club.

0: Le migliori hit di ogni genere passano su Club.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con la politica. Il governo ha ufficializzato la proroga del taglio delle accise fino al 22 maggio, introducendo però una distinzione tra i prodotti. Lo sconto si conferma a 20 centesimi al litro per il diesel, mentre si riduce a soli 5 centesimi per la benzina. Secondo i dati del Mimit, la media nazionale in modalità self-service si attesta a 1,81 euro per la benzina, 2,04 euro per il gasolio, cifre che superano i 2,11 euro sulla rete autostradale per il diesel. Il Codacons parla di una stangata da 92 milioni di euro per 17 milioni di automobilisti che utilizzano auto a benzina, stimando una spesa extra di circa 9 euro a pieno.
1: L'Italia piange Alex Zanardi, scomparso ieri all'età di 59 anni. I funerali del campione si terranno martedì 5 maggio alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova. La moglie Daniele e il figlio Nicolò hanno ringraziato per l'enorme ondata di affetto, definendola l'ultima testimonianza del fortissimo messaggio di vita lasciato da Alex. Il sindaco di Noventa Padovana, dove l'atleta risiedeva, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie. Dopo anni di cure in una struttura specializzata, le condizioni di Zanardi si sono aggravate improvvisamente nelle ore precedenti il decesso.
2: Gli esteri: in America è scontro tra Donald Trump e i democratici. Il presidente ha comunicato al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate, evitando così di chiedere l'autorizzazione parlamentare allo scadere dei 60 giorni previsti dalla legge. Durante un evento in Florida, il tycoon ha anche ventilato l'ipotesi di spostare una porta aerei verso Cuba al rientro dal Medio Oriente.
1: Intanto Teheran ha presentato una proposta di pace in 5 punti tramite mediatori pakistani, ma Trump si è già dichiarato non soddisfatto. E mentre il Libano registra 13 vittime per nuovi raid israeliani, il mercato del petrolio è in fermento. 7 paesi OPEC aumenteranno la produzione petrolifera di circa 188.000 barili al giorno a giugno per far fronte all'uscita degli Emirati Arabi, mentre l'Iran ha scelto una riduzione drastica per evitare il collasso degli stoccaggi.
2: E proprio sull'Iran sale la pressione internazionale per la liberazione di Narges Mohammadi. Il comitato norvegese per il Nobel ha chiesto la scarcerazione immediata dell'attivista, le cui condizioni di salute sono drasticamente peggiorate. La vincitrice del Nobel per la pace 2023 è stata colpita da un arresto cardiaco ed è stata trasferita d'urgenza in un ospedale di provincia. La famiglia ha chiesto però il suo trasferimento a Teheran per cure specialistiche non disponibili dove si trova adesso. Mohammadi, simbolo della lotta per i diritti delle donne, era stata nuovamente arrestata a dicembre dopo aver denunciato la morte sospetta di un avvocato per i diritti umani.
1: Chiudiamo con l'economia. La storica compagnia low cost americana Spirit Airlines ha dichiarato fallimento, sospendendo immediatamente tutti i voli. Solo per il mese di maggio sono stati cancellati 9.000 voli, lasciando a terra circa 1,8 milioni di passeggeri. A dare il colpo di grazia alla compagnia, già in crisi finanziaria, è stata l'impennata dei costi del carburante causata dalle tensioni belliche in Iran. Nonostante i tentativi di salvataggio governativo, le perdite miliardarie del 2025 e il mancato accordo con i creditori hanno reso inevitabile la chiusura.
2: Ed è tutto, grazie per averci seguito.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the Track.
5: Radio Club. Young Music, Young People. Radio Club.
6: Dennis Ferrer, Sunny Day.

0: Club Rewind.
1: Pharrell Williams, Piece by Piece.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club.
1: Fuzzy hair, my house.

0: entra nel mondo dell'alchimia musicale. Resta su Radio Club.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA,

0: Young Music, Young People.
1: Kygo, Zach Abel, For Life.

Musica e divertimento. Sei su Radio Club. Sono le 22 in punto. Attenzione!

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Young Music, Young People. Radio Club.
1: Gabri Ponte, Thunder.

0: sbagliato.
1: La playlist che cercavi su Radio Club. Sono le 23 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Club Rewind.
1: Marshmallow, Jonas Brothers, Slow Motion.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Più musica e più divertimento. Radio Club.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA

Club Rewind. Sophie Tucker, Kahlo.

0: oscillare le onde radio. Alza il volume di Radio Club.
1: È l'una e un minuto. Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: Club Rewind.
1: Katy Perry. Okay.

0: Le migliori canzoni tutto il giorno, praticamente senza interruzioni. Sei su Radio Club.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: FM, sul web o tramite app. Così ascolti Radio Club.
1: È 1:59.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.